schutzo innevrat il. Arrosso dec, sto in spatne, isem straten, cem auslogit, ne dim,

0: Ferdinand von Josef Abruzza, sen ricevo, os nacet facet sedum.
1: Bonus Michel.
0: Ah! Oh, facet cet stoletino!
1: Oh,

0: stesse.
1: Libra duità.
0: Te di colmo rocoso, nazze, fazze, fladra, tazze,

detto prova pro se smesi ne colica generacemi prusus e pasu pregoru da pomo ci tofteru con enati artiste to pomo ci profaieto posvet mi gregor asice nahado srocates